0: ovunque cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: E adesso è già finita.
2: Sì, sei contenta?
4: Te ne
2: sì.
4: dico io una. E adesso Charlie si ferma un po' con me.
2: È vero, è
5: magari,
2: vero.
5: Cioè, magari, quanto facciamo Paolo insieme?
4: Non lo so, facciamo un pezzo, dai, vediamo.
3: Quindi il cerino più corto ce l'aveva lui.
4: Sì, sì, sì. Vabbè, ha detto, tanto cosa vado a fare a casa? Mia moglie non mi guarda neanche.
2: No, no, comunque ha detto, farei due ore, poi mi viene il calo di zuccheri dopo un'ora perché non ce la fa.
4: Il nostro Millennium alla grandissima Lip Sync and Funky Town su RTL 102.5. Sulle mani, giovani!

0: Funky Town, Lip Sync su RTL 1025, Millennium Meet, e si chiude un'altra puntata di No Problem Viva l'Italia.
1: È allora, un peccato dover andare via,
2: sì,
1: per
2: è un peccato,
1: me Carlo.
2: È un peccato, veramente, non dovete andare via, stiamo qua con Paolo tutti
0: no,
2: e tre, dai.
0: Posso dire una cosa, Charlie? Guarda che Paolo non scherza affatto, tu devi stare qua.
2: Ma io ci sto volentieri con bene. Paolo, io con Paolo ci andrei a letto insieme.
3: Beh, adesso non esageriamo, io mi fermerei anche un po' prima, va bene così, sono contento che tu rimanga lì a Roma, dici caro.
1: No, scusate, vi dispiace se su questa immagine io esco?
3: Sì, ma pure anch'io. Io,
2: pure io. Un'immagine da Bolino
0: Rosso. Niente, Charlie, sei rimasto
2: Bolino
0: solo.
3: A domani, va bene. Sbarba, ciao.
0: Anche a Minucciano, in provincia di Lucca, alle 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 29 agosto, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una notizia di poco fa, non ci sono molti particolari, ma vi dico che l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in ospedale a Cuba in gravi condizioni. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera nella versione online romana. Di Battista avrebbe accusato forti dolori alla testa e non solo, quindi il ricovero. In un comunicato il movimento ha espresso grande apprensione e preoccupazione per quanto è successo. Maggiori particolari se ne arriveranno nel corso delle prossime edizioni. Cambiamo argomento. Italia divisa in due dal meteo, sole e caldo al sud, ma il tempo è grandine al nord, danni ingenti in Lombardia, soprattutto a Cremona, vero Ludovica Marafini? A te.
6: È proprio così, Max. Oggi il cielo è tornato sereno, ma bisogna fare i conti con i danni non ancora del tutto quantificabili. È sgomento il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, il giorno dopo la tromba d'aria che ha sferzato la città, scoperchiando tetti, sfregiando una decina di chiese, cattedrale compresa. È crollata la parte alta della torre civica. Almeno 8 famiglie sono state evacuate dalle loro case, 43 i feriti, di cui 4 ricoverati per traumi da caduta o provocati nel tentativo di ripararsi dalla grandine, con grossi chicchi che hanno danneggiato circa 10.000 auto, 300 gli interventi dei vigili del fuoco, ma si va ancora avanti per capire che cosa c'è bisogno di fare. Ieri i temporali avevano interessato buona parte della Lombardia, del Veneto, della zona di Piacenza, dove preoccupano in particolare i vigneti colpiti proprio prima della vendemmia. Ma lo dicevi, è una situazione completamente diversa invece quella al sud, su cui persiste il gran caldo, in particolare in Calabria e Sicilia, con picchi fino a 39 gradi. A te.
5: Grazie. Il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che si è verificata nei giorni scorsi al confine tra Nepal e Tibet cinese è salito questa mattina a 626 morti, oltre i 2.300 feriti, lo ha riferito la polizia nepalese. Intanto il maltempo sta rendendo molto difficili i soccorsi. Secondo le autorità locali ci vorranno almeno 5 miliardi di dollari per ricostruire il paese dopo l'alluvione. Passiamo al caso Ranucci Report. Anche oggi non mancano le polemiche dopo l'annuncio ieri, come saprete, da parte della Rai del cambio alla conduzione del programma. Massimiliano Mantiloni.
7: Mortificata la professionalità del programma, con queste parole Sigfrido Ranucci ha definito la nomina da parte della Rai dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Per Ranucci dunque la nuova doppia conduzione del programma d'inchiesta è una scelta mediocre da parte della Rai.
8: Mi sembra che la politica l'ha chiesta, la politica ha ringraziato, come fai? Allora, sicuramente gradita alla politica, già questo non va bene. E poi la decisione delle persone per sostituirne è una decisione che prende a schiaffi il merito, la storia di Report.
7: Gli ha replicato il sindacato Unirai, che definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente della trasmissione. Infamante definire collaborazionisti nuovi conduttori, scrive in una nota il sindacato. Gli inviati storici di Report minacciano di abbandonare in massa la trasmissione.
5: Lo sport con il calcio. Ieri nel primo anticipo della seconda giornata in Serie A, il Milan senza Leao, ceduto ai turchi del Galatasaray, ha battuto a San Siro 2-0 il Venezia. Oggi in programma altre 4 partite, ci dice tutto Andrea Salvati.
9: Dopo la vittoria del Milan nell'anticipo di ieri sera a San Siro 2-0 sul Venezia grazie alle reti di Gonzalo Ramos ed un autogol dei lagunari con Alal, Il programma del sabato della seconda giornata di Serie A comincia alle 18.30 con tre partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20.45 poi la Juventus riceve in casa il Parma. Domenica alle 18.30 Napoli-Como, in serata poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, per chiudere lunedì alle 18.30 con Lecce-Roma e infine alle 20.45 Atalanta-Bologna.
5: È davvero tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
10: Buona giornata da Nikos, che ho detto. Nelle prossime ore condizioni di variabilità su parte del centro-sud per il passaggio di nuvole medio-alte con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso. Più sole al nord con temperature anche oggi oltre la media stagionale, massimi da nord a sud che oscilleranno mediamente tra i 32 e i 37 gradi. Nella giornata di domenica sole su tutta Italia. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
11: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete, con code a tratti sia sulla 1 Autosole sia sulla 14 Adriatica. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente, si sono formati 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale e 3 km di coda, sempre per un altro incidente, anche tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con
12: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Comincia Hello Weekend, ciao a tutti, buongiorno. Che bello rivederti. Che bello rivederti.
2: Non potevo lasciarti solo, Paolo. Grazie. Cavallone, tu sai il bene che ti voglio, so che dovresti fare due ore di Hello Weekend. Sì. E invece siamo insieme, dai.
3: Guarda, è veramente molto bello ritrovarti, è un piacere. Certo, sono sempre andati gli altri due, ma stare con te è un altro
2: lo so che dai, preferisci Carolina Rei, ma avremo tante cose da dirci perché condividiamo tanti interessi, Paolo Cavallone, tra cui quello delle belle camicie.
3: Sì. grazie. Volevi ringraziare l'amico di Società Autostrade che ci ha accompagnato?
2: Sì, è Nikos. Non mi ricordo il nome, ma se tu ricordi,
3: no, ma
2: tu.
3: Ne approfittiamo invece per ringraziare e salutare, sì, tutti gli amici che sono in giro in auto e hanno scelto di farsi accompagnare dalla musica di RTL 102.5. Poi ci sono le nostre due vociacce, ma vabbè, quello è relativo.
2: No, non li deluderemo.
3: Va bene,
2: no.
3: Intanto iniziamo con Goya.

0: Bruno Mars and 24K Magic, le 13:14. Grazie per essere qui su RTL 102.5. Sono Paolo Cavallone, eccezionalmente con me Charlie, che si ferma fino a quando la moglie non dice che è pronto in tavola.
1: Sì, io sono con Paolo Cavallone un'altra ora, mi fa no, ma stacci anche due giorni.
0: Allora senti, adesso c'è il problema del rientro dalle vacanze, quando tutti i ragazzi sono impegnati gli impegni scolastici. Partiamo dalle elementari, scuole elementari, i compiti per le vacanze. Chi li fa?
1: È una bella domanda, Paolo.
0: I genitori che aiutano i figli a farli.
1: I genitori bravi. Io non saprei fare un problema dell'elementare, ti dico la verità. Mia figlia infatti se n'è accorta.
0: Ma guarda che c'era anche un programma televisivo, sei più bravo di un bambino di quinta elementare. Perché comunque i temi e i problemini che vengono fuori lì diventano un bel dramma. E allora dai, diteci la vostra al 378-378-1025. Chi fa i compiti per le vacanze dei figli?
1: Chi fa? Chi fa?

0: Facciamo finta che non sia la fine del mondo. Let's pretend it's not the end of the world. Miley Cyrus, 13:21, vi accompagna RTL 102.5 con la sua bella musica. Con me Paolo Cavallone, con Charlie Gnocchi e con tanti amici che fanno i compiti per le vacanze insieme ai figli che bisogna aiutare quando
1: solo,
0: è il momento
1: Paolo,
0: di rientro.
1: Quest'anno tornano a scuola con RTL 102.5 perché abbiamo lo zaino, i pastelli,
0: i colori,
1: abbiamo i colori,
0: i quaderni,
1: abbiamo anche gli appunti di Max Vigiano.
0: Sì, che ti aiutano, ti aiutano alle scuole superiori. Vuoi sentire un vocalino?
1: Dai, sentiamo Paolo.
2: Buongiorno, Santino da Carine. I compiti a scuola ai bambini, aiuta il nonno come me.
0: bravo nonno. Anche
1: nonno.
0: I nonni impegnati in questa battaglia.
1: Sì.
0: L'avete sentito comunque, Gabri Ponte sarà il super ospite del Futurist Live a Verona mercoledì 2 settembre.
1: Sì, bello.
0: Li aspettiamo e gli ultimi biglietti chi li ha?
1: Eh beh, ticketone.it.
0: Bravo.
1: Vai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: bambino compra 37 angurie, 17 le divide a metà.
1: Bravo.
0: Quante angurie? Ma se uno compra 37 angurie deve andare da uno psicologo, perché se ne fa di lei.
1: Ma non solo, può portarle te 37 angurie, ci vuole il furgoncino. Poi Paolo, ti voglio dire un'altra cosa.
0: Con calma però.
1: Tu lo sai che molta gente sta tornando, maldestramente, ma sta tornando il sabato.
0: Sì. Allora salutiamo tutti quelli che sono in fase di rientro, che hanno scelto RTL 102.5. Stavamo parlando di compiti delle vacanze, ma anche il rientro dalle vacanze è fondamentale.
1: È un compito.
0: Allora c'è chi sceglie di rientrare dalle vacanze con qualche giorno d'anticipo per vivere una fase di decompressione, sistemare le cose in casa.
1: Come te.
0: Certo. E c'è quello che invece torna domenica nella notte per essere lunedì in ufficio alle 9.
1: Sì, perché si vuole godere gli ultimi scampoli della vacanza, compreso il viaggio, eh.
0: Ecco.
1: E comunque è una sofferenza.
0: Hai voglia. Dai che c'è un bel new hit, sentiamolo.
2: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: vestirò
1: come la stella di Broadway,
0: come una stella di
1: Broadway.
2: Perché Broadway non è facile da dire, eh? A meno che non sei Jennifer Pressman, che sei americana.
1: Broadway. Grazie a tutti gli amici che ci scrivono al 378-378-1025. So, in macchina con mio marito stiamo per andare in vacanza, sì. Gli vorrei dedicare una canzone, Peccato di Gigi Finizio.
2: Peccato che non ce l'abbiamo, comunque cerchiamo di trovarla, eh? Gigi Finizio, ciao Gigi.
1: Un saluto a Giovanna e Thomas, che sono, ciao, i loro bimbi. Allora, sai che 10 milioni di italiani,
2: 10 milioni
1: non sono pochi, non i numeri come dici tu,
2: la questura dice 2 milioni, ma vai avanti.
1: 10 milioni scelgono settembre come periodo delle vacanze estive.
2: È vero, sono 10 milioni che non hanno figli, sono fidanzati, sì, possono fare tutte quelle cose lì in vacanza.
1: E soprattutto non hanno paura del tempo, perché a volte settembre l'unica cosa che ti può fregare è il tempo. Ma non la musica, c'è RTL 102.5.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Affila le armi, guerriero.
2: E sei tu che hai detto sta roba qua?
3: Chi deve essere?
2: Pensavo che fosse della canzone.
3: Ma siamo in due, siamo io e te. Uno che parla, se non sono io, chi deve essere?
2: Allora, intanto fai delle voci, tiri fuori delle cose. Sembra quasi di essere all'Odissea.
1: Ma va,
2: dai.
3: Ciao, ascoltiamo sempre voi, ci scrivono. Siamo patiti da Salerno, manca una R, direzione Milano. Tutto bene, si viaggia bene, potete salutare Ato.
2: Salutiamo Ato,
3: diminutivo di Renato, così lo chiama la sua nipotina. Grazie, me ne sarei grata. Sono Alice. Bene, salutiamo Alice. Chi è in viaggio.
2: Saluto anche gli altri Ato, Paolo. Saluto Donato, Fortunato, Beato e Scalognato.
3: Scalognato chi è?
2: Un nome che si danno gli più sfigati.
3: Esatto. Scalognato lo sai solo tu come nome. Però salutiamo Donato, che ha avuto un grande momento di gloria con Mario Giordano durante le trasmissioni. Era Donato! Sempre all'ordine del giorno, lo salutiamo di cuore.
2: Salutiamo anche Mario Giordano, che ha due nomi, sia Mario che Giordano.
3: Certo, che seguono RTL 102.5, tutti e due.
1: Ocho, this is the song of the summer. Sono sempre io, Charlie.
3: Sì.
2: Ma che da dove ti è venuta questa mania di fare ste voci? Lo sai che mi metti paura a volte.
3: Fammi sentire il disco dell'estate.
2: Chi sono questi qua?

0: Bash.
1: Pink, questa è RTL 102.5. Vuoi dire la tua su Pink?
0: Beh, io ho sempre detto che la Manuela Villa americana e Manuela Villa è la Pink italiana.
1: Sì.
0: Cioè, potrei essere smentito, ma Manuela Villa mi ha dato l'autorizzazione.
1: Secondo me ti querelano entrambe. Per questa sua. Una per un motivo, una per l'altro. Ma...
0: Allora, dimmi la verità: sei stato in Sardegna nei migliori posti? Chi hai visto di DJ fortissimo? Perché prima abbiamo sentito Ugel. Ugel, come si chiama?
1: È francese. Giselle,
0: ecco.
1: L'Eno de Milan per intenderci, Giselle. Va bene, abbiamo tanta bella musica, Charlie, non portarmi su territori minati.
0: No.
1: Lasciami godere delle canzoni dell'estate che si ascoltano, sì, su RTL 102.5.
0: Vai, c'è Samurai J.